corto dal mio intramezzo, un'immensa rotazione. Das alles gibt es also.

0: Your music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria! Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre! Sempre e in eterno! Potremo volare, beveremo miele, vino e miele!

illuminiamo a punta sola luna. Notte per notte per notte e notte. Qualche volta un